Mi dispiace, devo andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono

Ascolto il banco vuoto ma qua dentro me è dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze non mi sembrano dividerci.